state avvistate al largo diverse carrette del mare che si aggiungono a quelle già scordate.

Io abbiamo un lugar che canto si lo teme. Adieu patun sigau lo bande de Santeume.

0: niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chien toi, te chien chien.
2: E men va, dov'è la tua casa?
0: Ed anche il caso ante me.
2: Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
0: Chien della classe,
3: io sono serio.
2: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto.
0: Chi ne sei ferme,
3: jamais.
0: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze?
2: Che consumi la tua vita, forza di mangiarla,
0: smagrisci di rabbia.
2: Saint jamais la montrer.
0: Ferma, ti aspetta.

Viaggiare din l'espace, viaggiare din sto temps, lo tambour des aujols sans l'appel che se tibo. A la blanco, a la negro, sans engambi, e lo ritmo se passeggio e l'appel se mestisse. Es un car l'oursan che raggio din las venos, y apparesque truc entre mento e regalicio. Viaggiare din l'espace,

mondo plasmato da altri, a misura di altri. È una storia di storie non dette, taciute dalla dominazione di chi detta tuttora i confini, anche i tuoi. È la storia di una strada ostile che non porta il tuo nome. È la storia di giudizi non richiesti, ingombranti come pietre nel tuo zaino. È una falsa storia neutrale, di muti privilegi, continui

È la storia di un viaggio che fai all'inizio, sola nelle tue scarpe, in mezzo a tante altre. È la storia dei segni che porti sulla pelle, pure sotto, di quelli che cancelli e dei fieri trofei. È la storia di ogni giorno in cui hai smesso di tacere. È la storia di quando il corpo è fortuna, della danza liberante delle anime ribelli. È la storia di lotta perpetua, di marcia inarrestabile, rete di voci che grida.